0: 10-15 anni, perché a 10 anni è possibile, perché abbiamo una grande squadra.
1: Pensate a Sotti e Donadoni l'anno prossimo, come vi sentirete?
0: Ora ogni anno parliamo qualche pezzo, è gruppo storico.
2: Yo, check it. This shit is my birthright, you heard right. I'm Paolo.